0: una lettera. Al signor di Loitol scrivevate.
1: Io?
0: Silenzio. Rodolfo, di voi non son più degna.